0: chiedo consenso a Don Raffaele.
1: Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e quelli ci danno i consigli. Mentre l'assessore, che Dio lo perdoni,

faccio la barba o la fate da sé, voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo eravate occhio bello, non vestito gessato marrone, così ci è sembrata la televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vuoi prestasse per fare presenza, io già tengo le scarpe oggi lei, gradito campagno.

carceri d'oro. Ma chi l'ha mai vista? Chissà chi stesso faticenti, pa chi si fedenti, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe l'usante. Ma che ha detto, voi state a pagare. E fuori chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono fra che da 15 anni sta disoccupato. Chi l'ha fatta 40 concorsi, 90 domande